0: Jombang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati. This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.

pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.